0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene sceglie di più.
2: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Hello Want Want Me su Radio Company. Allora, stiamo cercando di capire se siamo noi stessi nei casi umani, quanti ne abbiamo incontrati, se ci sono più casi umani tra gli uomini o tra le donne. Matti del Matinè, a voi la parola.
1: Allora, io sto col mio compagno da quasi 27 anni.
0: Ammazza.
1: Però sono un caso umano.
0: Ah, ok.
1: Credo che mi sopporta solo lui. Non so come, sinceramente, sarà amore ovviamente, ma sono veramente... dammi un difetto e ce l'ho, quindi praticamente effettivamente lo faranno santo, credo. Ciao.
0: Stupendo, ciao, io amo voi che vi date da soli dei casi umani. A dir la verità però i difetti ce li abbiamo tutti, sono imperfezioni caratteriali, mentre il caso umano non è che ha solo dei difetti, manifesta proprio degli schemi comportamentali disfunzionali e tossici, quindi nella relazione spesso cerca il croce rossino, la croce rossina da distruggere praticamente. ci sono vari tipi di caso umano, tipo il ghoster seriale, ce l'ho, quello che sparisce sul più bello senza spiegazioni e torna quando vuole, quando ha bisogno di conferme ritorna, ma per carità. L'eterno irrisolto, quello che ha superato i 30 anni ma accusa ancora gli ex o i genitori per i suoi fallimenti stravolgendo la realtà. E poi c'è il manipolatore emotivo che usa il senso di colpa, fa terra bruciata intorno al partner, oppure i silenzi punitivi. Il finto impegnato, quello che dice di volere una storia, poi appena il rapporto si fa serio si tira indietro. Ce l'abbiamo tutti, vero? Dite la verità. Quindi per capire chi abbiamo davanti dobbiamo farci questa domanda: il suo comportamento mi richiede di scendere a compromessi o sta distruggendo la mia serenità e la mia autostima? In questo secondo caso, scappare, fuggire, proprio prendere il fugone, dire ciaone. Sentiamo lei, Matta del Matinè.
2: Allora,
0: vai.
2: Casi umani.
0: Sì.
2: Secondo me la quantità maggiore è quella femminile,
0: ah,
2: ma
0: dici?
2: La qualità è quella maschile.
0: Attenzione.
2: Imbattibile. Uno maschile vale almeno 5 femminili.
0: No, vabbè,
2: buona
0: fantastico.
2: Giornata.
0: Questo rapporto 1 a 5 tra uomini e donne mi mancava, ma ti posso dire, mi sa tanto che hai ragione tu.

stessa direzione su Radio Company, grazie ai matti del mattinè che hanno partecipato tantissimo a questo sondaggio e quindi non siamo arrivati a una vera e propria conclusione. Casi umani un po' dappertutto, sono tra di noi, sono in mezzo a noi o forse

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: stato Missing Persons Destination Unknown. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

amici da Roma. Maledetto me, lui è un romano doc, appena ascoltata su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. A proposito di Roma, oggi a Luna gioca Sinner per i quarti di finale contro Rublev, quindi pronti in tanti a tifare per lui. Allora vorrei sapere da voi, matti del matinè, io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia. Quali sono secondo voi gli errori grammaticali che noi italiani facciamo più spesso? Infatti Martino subito ha detto il congiuntivo è tra questi, non è l'unico però. Tra l'altro proprio ieri ho visto un'intervista a Conte, a Giuseppe Conte, che ha detto si assumi, no? Sì, l'ha detto. Beh, non è la prima volta, eh. Lui insomma ogni tanto toppa qualche verbo, qualche congiuntivo al posto del corretto si assumano. Ebbene sì, il congiuntivo è tra gli errori più comuni, ma non è il solo. Vi capita mai di sentire errori non grammaticali? In quel caso cosa fate? Correggete? No, Martino no, io pure evito, in generale evito, lascio correre. Però magari c'è quella persona tra voi che è talmente infastidita che corregge. Vorrei sapere se lo fate e secondo voi qual è l'errore più comune a livello grammaticale che facciamo noi italiani. Ce lo dite se vi va con un messaggio o con un vocale al 333 2688 688.

0: What do you mean? Che cosa intendevi dire? No, perché a volte non capiamo nemmeno, considerati gli errori grammaticali. Allora, Conte, ma non Stefano Conte, il nostro Stefano Conte, ma Giuseppe Conte. No, bisogna specificare, perché se dice ma io non è vero che ho sbagliato il congiuntivo. Giuseppe Conte ieri in un'intervista l'ho sentito dire assumino, e a quanto pare non è la prima volta. Addirittura ha detto arricchischino. Ragazzi, è impoverischino il nostro italiano, che lo impoveriscano. Vabbè, sentiamo voi, quali sono gli errori più comuni che facciamo noi italiani. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno, ciao, sono buongiorno. Franco. A livello di social ritengo che l'errore più comune sia quello di omettere la punteggiatura.
0: Vero.
1: Che rende delle volte incomprensibili i messaggi.
0: Infatti.
1: Grazie.
0: Ormai la saltiamo proprio, virgole, punti, due punti. Il punto e virgola non si è mai capito, però il punto e virgola non si è mai capito che cosa, a cosa servisse. Chi lo usa mai il punto e virgola? Però adesso anche tutto il resto è un macello, perché sì, scriviamo tutto di fila, tutto appiccicato, difficile comprendere i messaggi delle volte. Vogliamo parlare del purtroppo? Ci scrive Sonia sui social, dilaga il purtroppo. Ci state mandando tanti messaggi, tra poco li ascoltiamo, li leggiamo, ma vi faccio un test. Qual è? Si scrive con l'apostrofo o senza? Messaggi vocali 333 2688 688. Questa la sbagliamo in tanti, eh?

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. Come se...

0: Baby Shakira, punteria su Radio Company. Ah, ma veramente, no, questa non la sapevo. Praticamente Madonna, Shakira e BTS saranno i protagonisti dell'halftime show della finale dei mondiali di calcio. Per la prima volta ci sarà un halftime show, perché non c'era mai stato, proprio in stile Super Bowl. Bene, dai, buono a sapersi, quindi magari la finale ce la vediamo. Tanto l'Italia non c'è, però almeno c'è un motivo in più per stare davanti alla TV. Allora, gli errori più comuni che facciamo per quanto riguarda la nostra lingua, quindi errori grammaticali. Intanto vi ho chiesto qual è, con o senza l'apostrofo, sentiamo.
1: Ciao Company.
0: Ciao.
1: Allora, io qual è lo scrivo con l'apostrofo e l'accento.
0: No, sentiamo un altro matto del matinè invece, che ne dice, che ne pensa, ci va l'apostrofo?
2: Secondo me senza.
0: E infatti senza. Qual è senza l'apostrofo? Mi raccomando, è un errore che facciamo in tantissimi, però è così. E c'è chi scrive: beh, se non avete delle buone basi di scuola elementari, ti credo che sbagliate. Probabilmente è questo. Oppure c'è un po' di, come dire, amnesia, dimenticanza, analfabetismo di ritorno, ignoranza, perché non siamo più abituati tanto a scrivere, purtroppo, o dovrei dire purtroppo. Sentiamo.
3: Poiché sono un docente di italiano, sì, ho la tendenza purtroppo a correggere, ecco, quando sento degli errori grammaticali, tant'è che su WhatsApp adesso non ho più amici perché,
0: ma no,
3: appunto, sui vari gruppi li odiano tutti.
0: Ma ecco, veramente, beh, un po' hanno ragione.
3: La settimana scorsa ho dovuto correggere amichevolmente, ovviamente, Stefano Conte.
0: Dai!
3: Usava impropriamente ma e bensì.
0: Non era Giuseppe.
3: Nella stessa frase, e però lui l'ha presa con filosofia, insomma, ecco, grande Conte.
0: Ma sì, grande Conte, anche perché, a dire il vero, io sono andata un attimo a documentarmi, Torquato Tasso lo utilizzava, quindi è un po' una forma arcaica, poetica. Conte è il nostro poeta, il nostro filosofo. Ci state scrivendo in tanti: ciao Company, io non correggo, ma mi viene un nervoso quando vedo scritto O senza H, quindi verbo avere, oppure chi dice purtroppo. E ancora, ciao Vivi, io odio invece chi ti corregge di continuo, ma goditi la compagnia, ci dice Deborah. Ma sì, dai, fatti una vita, non mi correggere.
4: Ciao Radio Company,
0: ciao.
4: Sono Barbara da Este.
0: Sì?
4: Tra gli errori che sento tra bambini e adulti, a me mi piace. Allora
0: sì,
4: mi viene la pelle d'oca, ritengo giusto non correggerli. Ciao.
0: Ciao, vabbè, quando sono i bambini, devo dire, a me fanno proprio tenerezza, a me mi piace. Una volta un mio cuginetto, ho aprito la porta, oddio che dolce, come fai a correggere un bambino che ti dice aprito la porta? Gliela apro, gliela aprisco.

0: The Teen Things, Shut Up and Let Me Go. Perché fa pure e quindi bisogna dirlo. Siamo su Radio Company, sono Viviana, ciao a tutti. Gli errori grammaticali che vi danno più fastidio. Allora, qual è uno di quelli che sbagliamo di più? Sentiamo un matto del mattino.
1: Io scrivo quale è.
0: Ecco, vedi, per non sbagliare. Si scrive qual è senza apostrofo perché si tratta di un truncamento della parola quale e non di un'elisione, perché qual esiste di per sé, tipo qual buon vento, quindi non c'è bisogno di mettere l'apostrofo. Sentiamo un altro matto, vai, che ne pensa?
2: Vorrei ricordare alla signora di prima che ha detto a me mi piace, una volta non si poteva utilizzare quando eravamo a scuola noi, anche io avendo passato i 60, ma ora viene utilizzato benissimo perché viene dedicato come rafforzativo.
0: Eh sì, è una sorta di ripetizione pleonastica, che non è una parolaccia, è vero, un rafforzativo. Addirittura Alfa ne ha fatto una canzone, a me mi piace, quindi è ormai tollerato nel parlato, però è una forma assolutamente colloquiale, nello scritto no. Ancora ci state scrivendo in tantissimi, ciao Viviana, si scrive senza per quanto riguarda appunto il qual è. Comunque all'80% di chi scrive sui social farei ripassare la terza persona indicativo presente del verbo avere, l'uso dell'H, ragazzi, continuate a dirci se vi va quelli che sono gli errori più comuni nella nostra lingua, quelli che proprio vi infastidiscono al 3332688688.
3: Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Oldie Park.

0: Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: nuova che si presenta con il cucchiaio d'olio in mano e gli dice: bevi un cucchiaino d'olio, perché il messaggio
1: spiega,
0: che ci ha mandato Samuele
1: familiare
0: è questo. Ciao ragazzi, sono Samuele da Padova. Io da ragazzo, da bambino, non facevo grandi raccolte, anzi forse nessuna, ma mia mamma a quell'epoca, anni 90, dico, raccoglieva i punti dell'olio Dante.
1: Ok, esiste ancora.
0: Ok, col cucchiaio me ne immagino, okay, che gli dà, perché deve consumare l'olio. Avevamo coppette, anzi ciotoline e pirofile a profusione della Dante. Quindi immaginate quanto
1: ovviamente
0: olio
1: anche lì una famiglia
0: potessero,
1: un po' in sovrappeso, perché a forza di olio di qua e olio di là.
0: Ciao, sono Daniela da Vicenza. La raccolta più bella in assoluto è sempre stata per me quella del mulino bianco. Penso di aver di tutto e poi di più quando ancora non si doveva aggiungere nulla. Ciao a tutti quanti.
1: Bello.
0: Ci sono stati, a proposito di raccolte punti, che qualcuno, non dico di che cosa, raccolta punti, vado per ritirare il premio con 400 punti, mi danno la pentola, ma per avere il coperchio devo aggiungere 8 euro e gli lascio tutto. Ciao da Fausto.
1: Una raccolta demoniaca, direi, perché il diavolo fa le pentole.
0: Però sono tanti che usano questa tecnica, della raccolta e poi aggiungi del denaro. In sì. Effetti.
1: Salutiamo Gianluca, che lavorando in Barilla per tanti anni ha sempre rifornito invece amici e parenti di premi di ogni tipo, di ogni genere, in particolare calcolatrice, agenda, traduttore. Pensa com'erano avanti. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io mi ricordo la raccolta dei punti del mulino bianco per la tovaglia. Mia mamma l'ha presa e adesso ce l'ho io. È un pezzo di storia.
1: Ecco. Che bello, quasi mi commuovo.
0: Come ormai un pezzo di storia della radiofonia è questo appuntamento che segue, quello che ci porta verso l'ignorante.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Anche oggi stiamo per darvi una parola e di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata.
1: Allora, se la parola fosse punti, che cos'è il punti, lo punti, la punti, le punti, dicesi punti?
0: Il punti.
1: Punti anche.
0: Famosissimo.
1: Punti o punti?
0: Io non sai quante volte. Ho
1: fatto merenda con pane e punti. Tanto me ne ho bruciata una, ragazzi, scusate. 3332688688, vedete voi, punti o punti, la parola di oggi è proprio questa di cui dovete ricreare il significato nel club ignoranti, e c'è sempre una tessera ignorante per voi.
4: Adoro quando mi danno dell'ignorante, ma grazie.

0: J-Lo? J-Lo. Eccoci qua, Club degli Ignoranti. Attenzione, scopriamo punti o punti che cosa vi ha ispirato.
1: Sì. Allora, prego. Punti. È la crema spalmabile che arriva a casa dopo aver acquistato circa 30 grammi di pane. Francesca da Pordenone.
0: Ah, ok, in omaggio. Poi, proprio così.
1: Punti è il fratello buono di Putin.
0: Ah, il fratello buono di,
1: cioè,
0: Putin.
1: Esiste Putin, esiste Punti.
0: Ok.
1: Questo non so se darlo buono, perché punti a Venezia ne stanno parecchi. Però, se vuoi dare quell'intenzione. C'è il Kinder Pinguì e il Kinder Punti. Deborah da San Vendemiano, che okay, ringraziamo sempre. E poi Punti è il figlio maggiore di Bruce Lee.
0: Ah, giustamente, sì. E che sono dubbioso su questa cosa, su questa parentela di Punti con Putin.
1: Sì.
0: Non lo so, beh, stiamo a chiacchierare il citofono.
2: Punti è il presidente, quello che sta facendo la guerra.
3: Punti è un tipo di polpetta. Ci sono i rosti di patate, sì, e i punti di zucchine.
1: Beh, buonissimi.
0: Molto
1: buoni.
0: Tu li
1: hai assaggiati?
0: Li faccio spesso, con la friggitrice ad aria. Vengono una... sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Caspita, un regalone meraviglioso. 3332688688. Oggi la parola di cui dovete ricreare il significato è punti.

0: L'appuntamento con il Club degli Ignoranti di oggi, la parola è punti.
1: Allora, le mucche vengono munte e i tori vengono punti.
0: Ah, ok, interessante.
1: Però non so se sia... Saluti da Andrea.
0: Ma non sapremo mai che cos'è poi la... Che cosa succede?
1: Sì, perché se fosse punti
0: punto?
1: Inteso in quel senso sarebbe rosso. Però presumo che lui volesse dire in
0: no,
1: un altro
0: lì
1: senso.
0: È legato, insomma.
1: Allora, punti è la più prestigiosa glassa balsamica.
0: Ah, quella proprio.
1: Famosa glassa.
0: Il famoso aceto balsamico di Modena, esatto, si fa punti. Un baffo rispetto.
1: Ciao
0: a...
1: Radio Company, i punti erano le monete irlandesi che usavano prima dell'euro.
0: Ok.
1: Punti, il titolo del film che Club degli Ignoranti manderà in onda prossimamente. Il titolo abbreviato sta per programma utile nella teoria ignorante.
0: Ah, bellissimo, non sapevamo di questa serie.
1: Si può dire punti e bisunti. Saluti da Daniele Tessera 190.
0: Grande Daniele, come sempre.
1: Punti è l'amico inseparabile di Snoopy.
0: Ah, quindi non aveva Woodcock. No, no, Woodcock, quello era il giudice. Come si chiamava?
1: Non me lo ricordo. L'uccellino.
0: Sono impazzito completamente. Vabbè, dai. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Punti è una moneta e metodo di pagamento polacco che solamente in Polonia puoi pagare o in contanti o con carta o con punti.
1: Il concerto. Ah, allora, okay. Si chiamava come il concerto,
0: con Woodstock. Sì, sono andato a cercarlo anch'io. Va bene, ragazzi, tra poco scopriremo chi è il vincitore del Club degli Ignoranti di oggi. Attenzione, perché insomma in palio c'è niente po' di meno che una tessera, per cui vediamo chi se la porta a casa. Company.

0: Le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: terza puntata del Belli Conte 4.0, momento Luna Park, che ci porta a premiare colui o colei ardentemente si è cimentata nel nostro giuoco.
1: Colei, sentiamo il messaggio.
2: Un tì è un tipo di polpetta. Ci sono i rostì di patate e i puntì di zucchine.
1: Brava Franci.

0: Ciao.
1: Adoro, adoro quando mi danno dell'ignoranza.
0: Lo so.
1: Ma grazie.
0: Ma prego. Le due e uno.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: sono Madame Marrakesh. Volevo capire, anche noi vorremmo capire un sacco di cose.
1: Sai quante
0: in
1: cose noi vorremmo davvero capire, però purtroppo siamo ignoranti, ma ignoranti non stupidi, ignoranti che ignoriamo ciò che vorremmo conoscere.
0: Ma che cosa è quasi ghosting.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Sì, ma aiutami.
2: No, pensavo ce la facessi.
1: Cioè, stai Stefano, morendo. Anche tu, Stefano, sei qua un attimo, mi vedete
2: stavi
1: morto.
2: Neanche, sì, ho neanche bere
1: l'acqua.
2: Porca miseria.
3: Tu lo sai che c'è questa cosa che se si muore in diretta si alzano gli ascolti. Quindi, davvero, se vuoi dare il colpo
2: dai,
3: di grazia.
2: Dai.
1: Allora, non ringraziate, dai, amici miei, dai, quando un giorno Radio Company diventerà la radio più ascoltata del mondo.
2: Perché
1: del
2: sei
1: mondo,
2: morto in diretta.
1: Perché
2: ma
1: sarò
2: una morte
1: morto in onda.
2: Lenta, diciamo, un intervento e mezzo. In
1: racconta una storia perché devo tossire ancora un po'.
2: Bene, no, racconta una storia abbastanza particolare, tipo stamattina mi hai chiesto di venire a fare colazione con te. Io
1: alle 11
2: sono sveglio dalle 5:20 di stamattina, ho fatto un sacco di roba e alle 11 mi fai vieni a fare colazione, io tra me ma in che senso colazione alle 11?
1: No, allora so che tu devi mangiare per quell'ora. Io avrei preso un caffè, tu molto probabilmente avresti preso qualcosa di salato. Ma dato che sei una persona fin troppo impegnata.
2: Un sacco di riunioni.
1: Vabbè, sei un businessman.
2: I debiti vanno pagati in qualche modo.
1: Amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Piscalli, pronti per cominciare con questa nuova puntata in questo giovedì 14 di maggio. Giovedì che tra l'altro si preannuncia purtroppo per dove siamo noi, non così roseo dal punto di vista meteorologico.
2: Hai lasciato la tua supercar a casa e sei venuto direttamente in treno. Oggi scomodando 11 persone della radio che ti porteranno
1: oggi
2: avanti
1: ho detto,
2: indietro.
1: No, oggi ho detto, ragazzi, mi è arrivato il messaggio da parte delle assicurazioni, il classico messaggino, no? Dove, attenzione, si consiglia di proteggere la macchina perché oggi è prevista grandine. Ho detto, sapete una cosa, la lascio direttamente a casa, prendo il treno, vengo in radio, scomodo soltanto una persona, ovvero il buon Pietro, e poi il mio è fatto.
2: Faccio una piccola precisazione, a che ora andrei via da qua alle 18?
1: 18
2: se alle
1: circa.
2: 18 non ha fatto grandine ancora,
1: vabbè, non importa.
2: Io chiedo a qualcuno di portarmi una mazza da baseball.
1: No, vabbè,
2: pacco le ginocchia.
1: No, comunque se non dovesse fare grandine meglio per tutti gli altri. Io spero che in realtà non la faccia. Però eventualmente avrò soltanto risparmiato i soldi della benzina. Voglio dire, chi se ne frega.
2: È solo il 14 maggio
1: sei
2: già
1: solo il 14
2: treno.
1: Di maggio, ragazzi. Capiterà anche tante altre volte. Va bene, allora noi siamo Chicco. Cioè, noi siamo Chicco. Chicco e Gio ovviamente.
2: Guarda,
1: c'è anche Conte che ha detto che il programma del cazzo.
2: Facciamo una roba di questo tipo. Mettiamo il primo disco.
1: Meglio, meglio.

0: Tumi su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:09. C'è un'ascoltatrice, no, un ascoltatore, non
1: sì,
0: mi ricordo.
1: Non ho ancora aperto WhatsApp.
0: Allora, praticamente questa ascoltatrice, Cristina, scrive: Gio, devo cambiare anche io auto.
2: No.
0: Cosa hai preso tu? Magari mi consigli.
1: Non
0: allora,
1: avete capito, non chiedete allora, cose sulle auto a Gio, basta.
0: Non sono A, io non posso consigliarti. B, dopo la mia esperienza ti posso dire meglio a piedi o con la bicicletta. C, ma chi te lo fa fare di stressarti? Vai e vivi la vita per quella
1: ma
0: che
1: no,
0: è.
1: No, la tecnica è prendi 10.000 euro, ti prendi una macchina usata, tranquilla, è tua, basta.
0: Sì, dipende, molto attenzione, semplice. Dipende. Allora, dato che non voglio rendere questo programma main sponsor di quattro ruote o quattro motori o come cavolo si chiama, non possiamo sempre parlare di auto all'interno di questo programma, io posso dire
1: ma
0: che
1: ma perché le auto
0: generale,
1: sono drammi che girano
0: allora,
1: attorno alla tua
0: ecco,
1: vita.
0: Ecco, è arrivato un altro esperto di automobili, complimenti, DJM. Oh, tutti che quando grazie, devono prendere grazie in giro la mia macchina entrano in questa trasmissione. Vabbè, allora, l'unica cosa sulla quale tutti possiamo essere d'accordo sì, è questa sacrosanta morale di questo programma e dell'automobile, che l'auto in sé è il peggiore investimento della vita.
1: Dopo qualsiasi, averla comprata vale metà.
0: Qualsiasi cosa, che tu la prenda usata, che tu la prenda a noleggio, che tu la prenda nuova, ma con è il peggiore investimento che tu possa fare, soltanto che, e dico soltanto che, ne hai purtroppo un grandissimo bisogno.
1: E quindi noi in questo 2026 andremo a rubare, signori.
0: Quindi adesso io chiedo al mio direttore Mauro Tonello e ovviamente a tutta la direzione se per favore posso trasferirmi direttamente qui in radio. Cioè dormo qua, mangio qua, tanto c'è tutto, pure la doccia.
1: Te lo fanno davvero poi?
0: Ah, ma guarda, a me va bene, gli do 50 euro al mese giusto per le spese, così tanto io non consumo chissà che.
1: Dai, 600 euro ti ospito io.
0: No, ma col cazzo, no, figura, 600 euro, ti do 150 euro,
1: no,
0: così
1: 150
0: giusto per, ti pago le bollette ogni tanto.
1: 450?
0: Così. No!
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: pomeriggio dai Pischelli, 14:19. Allora, amici, in realtà all'interno di questo spazio, come lo sapete, per tutta la settimana fino alla fine di questa, appunto, avremo la possibilità di parlare con i nostri due inviati che si trovano a Vienna per quanto riguarda l'Euro Song Vision. Contest, l'Eurovision Song Contest. Ovviamente due nostri inviati che stanno facendo un sacco di cose, talmente tante che molte volte quando li chiami non ti rispondono neanche.
1: Esatto, quindi, infatti, bravi, stiamo ragazzi, cercando di metterci in contatto con loro, anche perché insomma è chiamata quasi internazionale fino a Vienna.
0: Fino a un certo
1: è un bel
0: punto,
1: tratto di strada. No?
0: Ma tu sei già abituato a farla quella strada, quindi voglio dire, per te neanche.
1: Non confondere Vienna con Villach.
0: Sì, no,
1: e non l'ho detto io.
0: Non l'ho mai confuso.
1: Non l'ho mai confuso,
0: tra l'altro.
1: L'ho detto, è solo pur parlé.
0: Va bene, comunque, amici, noi vi ricordiamo che il nostro numero è sempre lo stesso: 333-2688-688. Numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste due ore. Ma adesso abbiamo il nostro Millennium Mix.
1: Penultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi, come sempre, uno dietro l'altro. Si parte con G-Eazy e Bebe Rexha, Me, Myself and I.

0: Sono tre i dischi del nostro Millennium Mix. Si conclude proprio questo con i Crookers insieme a Fabri Fibra, Festa Festa. Subito prima invece c'era Paloma Faith con Can't Rely on You, mentre all'inizio la bellissima collaborazione tra Jeezy e Bebe Rexha, Me, Myself and I.
1: Allora,
0: tra l'altro canzone che poi è stata cantata anche da Britney con Jeezy. Lo sapevi
1: Quante
0: questo?
1: Quante cose sai?
0: Ma io so tantissime cose, tante.
1: Noi dobbiamo
0: tante
1: sposarci
0: davvero.
1: E tu ogni mattina devi raccontarmi un aneddoto appena mi sveglio.
0: Un antidoto ti racconto io. Va bene, allora amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. In questo giovedì 14 di maggio apriamo ufficialmente il nostro momento prefe.
1: Sì, che è quello del compito.

0: la persona da chiamare se avete qualcuno, se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni.
1: Ben detto, amico mio. Vi ricordiamo come al solito che ci sono anche altre modalità, altre dinamiche per prenotare il comp'anniversario tramite il nostro sito www.radiocompany.com oppure compilando il form anche tramite la nostra app.
0: Esatto, scarichi l'app sul tuo telefono, ascolti la diretta, ascolti i podcast, leggi le nostre biografie e anche lì c'è la sezione comp'anniversario. Schiacci, è un attimo che praticamente
1: siamo sempre ben sintonizzati, sempre, c'è sempre questo feeling, mi piace perché piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più.
0: È tre anni che ripetiamo sempre quella.
1: È tre anni, basta, dobbiamo cambiare formula. Da domani il comp'anniversario non lo facciamo più. No, dai, scherzo.
0: Magari, dove si firma?
1: Abbiamo bisogno di voi. 333-2688-688. Ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più. Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Company!

0: Nico Santos All Time High qui su Radio Company, 14.35, insomma una delle telefonate confermate di oggi. Bene. È con un signore, un uomo definito anche Robocop, capirete perché. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao a tutti, speriamo che l'effetto Robocop sia un po' scomparso.
1: Allora,
2: ciao,
1: Mauro,
0: è in un posto dove non prende proprio.
1: Tranquillo, allora
0: fuori.
1: Mauro, guarda, in questo caso, in questa telefonata, non parlare affatto e parleremo noi per te. E quindi non ti preoccupare, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Perché
0: era ieri.
1: Allora, ieri che cosa accadeva, caro Chicco? Lo chiedo a te nei panni.
0: Era il suo compleanno.
1: E allora, auguri in ritardo di un giorno.
0: Auguri. E c'è anche un bellissimo messaggio per te, caro Mauro, che fa così.
1: Sentiamo.
3: Ciao Company, vorrei fare gli auguri a Mauro per il suo compleanno che era ieri.
1: Oh, che bello.
3: Da Elena, e presto sposi. Grazie.
1: Presto sposi pure con Elena.
0: Ti tocca anche questo?
2: È tutto vero.
1: Molto
0: bene.
1: Bello, perché questo matrimonio tra intelligenze artificiali che comunicano così, esatto. Vedi che bello.
0: Puoi dire allora, ciao Pischelli da Robocop, un attimo che lo tagliamo questo, vai.
2: Ciao Pischelli da Robocop.
1: No, sì, da Robocop. Va bene, allora Mauro, tanti auguri di buon compleanno per ieri e ovviamente congratulazioni per quando sarà e arriverà il grandissimo giorno. Saluto ovviamente Elena, ok? Ciao bello.
2: Grazie, Nico.
0: Ciao.

0: Lady Gaga, Ariana Grande con Rain on Me su Company, canzone adatta per quanto riguarda questa giornata.
1: E
0: ma
1: piovi
0: adesso,
1: su di noi.
0: Ma adesso per un attimo passiamo dalla radio a Vienna perché abbiamo il nostro inviato, i nostri due inviati, ma noi come al solito parliamo soltanto con uno perché
1: l'altro, in rappresentanza.
0: L'altro a quanto pare non vuole parlare con noi.
1: È muto,
0: però
1: è muto.
0: Abbiamo Marco Busato. Ciao Marco, ciao, che Marco. Bello risentirti.
2: Ciao Pischelli, ciao Company.
1: Come
2: ciao.
1: Sta andando Marco?
2: C'è Rain anche qui intanto in
0: perfetto, c'è anche Rain lì.
1: Molto bene, non piove dentro, vero?
2: No, per ora no, siamo salvi. Siamo pronti per la seconda semifinale, una prova generale già andata in onda ieri sera,
0: sì.
2: In cui hanno votato le giurie, sarà decisamente spettacolare, ci sono alcuni dei pretendenti alla vittoria, tra cui l'Australia, la Bulgaria,
0: okay.
2: Malta e Cipro. Una cosa che possiamo dirvi di curiosità è che ieri c'è stato un incontro all'ambasciata italiana,
0: okay,
2: sia
0: sì.
2: con Salda Vinci che con la cantante tedesca, Sarah Engels.
0: Sì.
2: E si era detto che Salda Vinci era stato un po' afono durante la prova, la prima semifinale.
0: Sì.
2: Effettivamente sono state cancellate tutte le sue interviste da qui a sabato.
0: Ah.
2: Perché a quanto pare lui è in modalità canto, ma perde la voce quando
1: no,
2: si fa le interviste.
1: Cioè adesso che ci siamo un po' ricreduti e che
0: certo,
1: riesce a unire tutta l'Italia insieme. Vabbè, Sal non abbandonarsi
0: all'ultimo. Vabbè, è normale comunque che sia un pochino afono, cioè nel senso può capitare, anche perché ragazzi sta cantando praticamente da quando è iniziato Sanremo, lui non ha mai smesso,
1: lui ha una vita che

0: canta.
1: Fai tu 17 trasmissioni in Italia per cantare ogni volta, sarà per sempre la stessa canzone.
2: Con tutta la coreografia, c'è poi della stanchezza fisica anche.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, la cantante tedesca e Sal vanno molto molto d'accordo, perché la cantante tedesca dovrebbe avere nonni siciliani.
2: Ah, quindi
1: e quindi
0: sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: Infatti, quindi diciamo che la ragazza sente molto questa vicinanza all'Italia e quindi anche di conseguenza al suo rappresentante per l'Eurovision, cioè Sal da Vinci.
2: Grande,
1: va bene,
2: Sal da Vinci.
1: Marco, come al solito il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo cacciarti dalla nostra trasmissione.
2: Però domani l'ultimo aggiornamento della settimana, insomma, dove
1: anche sabato, ah sì, per quanto mi riguarda noi domani, poi non lo so, però vabbè, ok, ciao Marco, grazie, buon Eurovision.
0: Grazie altrettanto, buona giornata, ciao.

0: Il nuovo singolo di Aiello si chiama Sotto Sotto su Radio Company. Tra poco, stamattina ho avuto un episodio abbastanza strano.
1: Un'illuminazione.
0: No, stavo leggendo delle cose.
1: Sì, vabbè.
0: Mentre facevo altre cose, giustamente.
1: Giusto.
0: Sembra chiaro. E ho sentito la vicina del piano sopra urlare. Ha urlato delle cose. Da lì nasce probabilmente l'argomento di oggi.
1: Quindi.
0: Ero in imbarazzo per lei.
1: Ah, in imbarazzo
0: sì,
1: per lei.
0: Sì, non stavo facendo cose sporche,
1: No, no, certo. Vabbè, ma almeno verso che cosa
0: verso
1: si stava.
0: Verso un animale.
1: Verso
0: parleremo
1: un animale.
0: Di questo oggi.
1: Si riferiva, quindi. Imprecava, sì. Diciamo,
0: no, no,
1: cioè, era quello. No.
0: Non ha associato animali
1: vicini,
0: a santità.
1: Ma che vicini hai?
0: No,
1: perdonami.
0: No, no.
1: Vabbè, dai.
0: Sperando non ascolti.
1: Tra
0: perché...
1: poco proveremo a sviscerare la cosa e ovviamente vi renderemo partecipi. Quindi 333 2688 688. Tra poco. Ora.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.
2: Let's go, girls.

0: Mai Smith e Niall Horan con Drive Safe qui su Radio Company. Guarda che puntualità oggi,
1: quasi puntuali, cioè. Oggi siamo arrivati alla fine della prima ora, però tra poco abbiamo bisogno di voi. Quindi, amico mio, un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Che professionalità.

0: Viaggio nazionale, Biagio Antonacci con You and Me su Company 15.3. Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli, si incomincia con l'ultima ora di questo programma in questo giovedì 14 di maggio. Allora, oggi parliamo di animals.
1: Sì, perché? Parliamo di animali domestici, perché come ti ho detto stavo leggendo e stranamente a casa mia di solito ho molto casino, la TV accesa, la radio accesa, ascolto cose, c'era completamente silenzio e quindi mi sono messo a intercettare con le orecchie le comunicazioni verbali della vicina di casa, cioè, che abita
0: ti
1: sopra.
0: Ti sei fatto gli affari dei tuoi vicini.
1: Sì, vabbè, però era in silenzio, non è nulla di illegale. Urlava lei e quindi stava facendo cose.
0: Ok, no? Va bene.
1: Cioè, no, non quelle cose lì. Stava facendo
0: tranquillo.
1: Le faccende di casa.
0: Bravo,
1: lei.
0: Va bene.
1: Molto bene. A un certo punto urla il nome, presumo, del suo animale domestico che ha fatto un po' di danni.
0: Certo.
1: Okay, saluto la mia vicina, spero tu non stia ascoltando. E urla Ambrogio.
0: Massa, no? Che brutto nome per
1: Ambrogio!
0: Un cane.
1: Ho detto, porca miseria, cioè davvero ha chiamato il gatto Ambrogio? Presumo di sì, abbia fatto anche danni perché l'ha ripetuto un po' di volte e poi ha tirato l'acqua del water.
0: Ambrogio poi non era il protagonista di una famosissima pubblicità di qualche tempo fa?
1: Quello dello spalmino lì.
0: Sì, dello spalmino. Sì, vabbè, ci siamo capiti, insomma.
1: E quindi la domanda di oggi agli ascoltatori al 333-2688-688 e sono due. Uno, come si chiama il vostro animale domestico?
0: Vabbè,
1: e questa è diciamo la parte centrale. E poi vogliamo capire come avete scelto quel nome lì, cioè perché avete chiamato il vostro animale in quel modo, perché molte volte ci sono delle storie particolarissime.
0: Io ne aggiungerei una terza, amico mio.
1: Vai.
0: Perché non ci facciamo mancare nulla all'interno di questo programma, ma che cosa ne pensate voi dei nomi dei cani? Nel senso che c'è una scelta dietro, per esempio molti sposano la filosofia non chiamerei mai il mio cane con il nome di una persona che di solito viene data ad un essere umano.
1: Ok. Tua madre, perfetto.
0: Mia madre, perfetto, ha sbagliato, cioè per esempio Ambra. Mia madre l'ha chiamata Ambra e io ho detto mamma, ma perché hai deciso di chiamare questo fantastico cagnolino Ambra? Perché ha il colore ambrato. Il colore ambrato è tutto un altro colore,
1: frase
0: però
1: paraculo, ma
0: però va bene, non importa. Però ad esempio prima guardavamo un video anche di un cane, il quale nome appunto era Gaia. Scusami, Gloria, l'ha chiamata Gloria. Il quale nome era Gloria. E tu dici, ok, va bene.
1: È
0: che
1: un
0: ci
1: onore
0: sta.
1: A Umberto Tozzi quello, però.
0: Va bene, in ogni caso. Però sapere che il tuo nome viene associato ad un animale, nulla di sbagliato, però io non ho mai sentito un cane chiamarsi Giovanni.
1: Ma secondo me esiste là fuori.
0: Oppure molto probabilmente qualcuno, riferendosi a me, ha detto Giovanni è proprio un cane, che è diverso.
1: Quello è un altro discorso.
0: È un altro discorso.
1: Quindi come si chiama il vostro animale domestico e soprattutto come siete arrivati a quella scelta lì? E capiamo poi se sposate anche voi il concetto di non chiamare gli animali con nomi di persone normali, eccetera. Io, come ti ho detto, tutti i gatti, tutti presi dai film. Quindi a Madagascar ho un gatto che si chiama Dobby.
0: Bello,
1: ho un gatto
0: Dobby.
1: Che ho chiamato Wally.
0: Wally, di cartoni animati, presi da film e cartoni
1: Goku
0: animati.
1: Non volevano purtroppo.
0: Vabbè, Goku no, peccato. Beh, Goku puoi chiamare tuo figlio, tranquillo. Allora, 333-2688-688, quindi avete capito come si chiama il vostro cane, il vostro gatto, insomma il vostro animale domestico, come mai avete scelto e deciso di chiamarlo in quel modo e soprattutto qual è la vostra filosofia nel scegliere il nome di un animale
1: come
0: domestico.
1: Lo scegli?
0: Come lo scegliete, in base a che

0: su A Cruel Summer qui su Radio Company 15.8. Un sacco di nomi sono arrivati adesso con tanto di spiegazione. Mandiamo in onda il nostro Ale per primo, perché
1: sentiamolo,
0: è tornato.
1: Sentiamolo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buon giovedì.
1: Grazie.
2: Buon giovedì, beccato un volo. Sì. Comunque volevo dirvi, io ho un cagnolino, 7 anni, si chiama John. Io l'ho chiamato John inizialmente per John Cena.
1: John Cena.
2: Invece quando i miei sono andati a mettergli il chip, lo hanno chiamato John, battezzato John Tex Wheeler. L'ho saputo, l'ho scoperto dopo qualche anno in realtà. John Tex Wheeler perché mio papà era un amante dei giornalini.
1: Ah, quali?
2: Dove come protagonista c'era John Tex Wheeler che era un cowboy.
0: Allora,
1: va bene.
0: Siamo messi talmente, siamo abituati ai messaggi di Ale che di solito sono belli spinti, che io ho cercato John Tex Wheeler porno attore.
1: No, non esiste. In questo caso non esiste, no. Però bravo Ale, per la prima volta dopo molto tempo ha mandato un messaggio serio. Bene, grazie Ale. Poi qualcun altro dice: allora, noi abbiamo due paperelle, una si chiama Lemon e l'altra Soda.
3: Oh grande. È una coca e l'altra cola.
1: Una coca e l'altra I.
0: No, poi vabbè, coca, cioè,
1: dai, anche tu così. Però allora, poi abbiamo un gatto che si chiama Mojito. Beh, diciamo che
0: li bevi tutti.
1: Vabbè, sì, praticamente sì. Se sono astemi, posso dire ci sta, no? Alla fine, poi all'interno.
0: Poi, ciao Pischelli. Ciao. Il mio gatto si chiama Polpetta.
1: Sì.
0: E l'ho adottato che aveva già il suo nome. È un cane?
1: Sì.
0: Il cane invece si chiama Giacomo. È la decisa mia figlia, non so perché.
1: Poi
0: il cognome fa Poretti.
1: Poi, esatto. Poi qui i messaggi non si possono leggere. Va bene, allora. Un altro gatto.
0: il famoso cane censurato. Oh, come si chiamava? Come si chiamava quello del video?
1: Gigi.
0: Il cane Gigi.
1: Il cane Gigi.
0: Bene.
1: Vabbè.
0: Bene.
1: C'è qualcuno. Poi. Vabbè. Poi qualcuno che come possiamo dire amante del passato, purtroppo, ecco, sì, va bene. Allora, poi un po' nostalgico, bravo. Abbiamo poi un gatto, Muffin, dato dal mio figlio. Ah, oh, bello,
0: poi,
1: proprio un bel gatto. Poi,
0: c'è un vocale, sì. Ecco qua.
4: Noi in famiglia abbiamo un coniglietto. Coniglietto nano, e il suo nome è Lasagna. È un nome evocativo della fine che potrebbe fare.
1: Evocativo.
4: Se non ascolta.
0: Ma che ti mangi il coniglio?
1: Cioè, dei messaggi che per ora abbiamo letto, non ce n'è uno di normale.
0: No.
1: Cioè,
0: per quello ti ho
1: lasagna,
0: detto.
1: Poi.
0: Allora, la prossima volta che sento Ambrogio,
1: certo.
0: Non stupirmi.
1: Poi Ani scrive: il mio cane si chiama Floki, nome preso dalla serie Vikings.
0: Floki.
1: Allarme Floki. Poi.
0: Va bene, ciao.
1: Poi,
0: Andrea.
1: Ciao.
0: Andrea, dai. Io ho un gatto tigrato, quindi sì. Il nome è Tigre. Che
1: okay,
0: è l'unico normale per ora.
1: Poi abbiamo Elisa. Elisa ha un gatto, l'ha chiamato Luna come la gatta di Sailor Moon, ma non è nera. E comunque mi piaceva Lola per il cane, perché è il nome che ha avuto più voti in famiglia.
0: Questo razzismo verso i cani. Va bene,
1: basta,
0: dai.
1: Raga, non è facile. Cioè, deve essere una cavolata.
0: Sì.
1: Una cavolata.
0: Però
1: questa
0: mi
1: roba.
0: Mi piace
1: qui.
0: Tutta questa iniziativa. Dai,
1: fermiamoci. Stop.
0: 333-2688-688. Come si chiamano i tuoi animali domestici? Perché hai scelto quel nome lì? E se anche tu sei pro o contro l'utilizzo di nomi propri di persone viventi?

0: Tiziano Ferro con Giorgia, si chiama Superstar su Radio Company. Tra l'altro, novità di qualche ora fa, se non sbaglio, venerdì.
1: Domani,
0: esatto. Uscirà
2: prima, in anteprima.
0: Uscirà un rifacimento di Tiziano Ferro di una sua canzone famosissima insieme a Lazza.
1: Non so, si può dire?
0: Si può dire.
1: Non lo so cosa c'era scritto nella
0: mail. Beh, oddio, si può dire perché ho visto anche io una grafica, una copertina.
1: Allora,
0: sì, comunque, Tiziano Ferro collaborerà proprio con Lazza per rifare insieme Perdono.
1: Sarà
0: ecco,
1: per
0: quindi,
1: Perdono.
0: Per Perdono.
1: Vabbè, hanno rifatto, c'è una strofa di Lazza e hanno rifatto tutta la strumentale.
0: Però comunque molto sempre bella. Allora, va bene, continuiamo con i nomi di animali domestici, ce ne sono tanti, iniziamo.
3: Buon pomeriggio, Pischi. Ciao. Allora, io ho un cane che si chiama Luisa. Il nome gliel'hanno messo al canile prima che la prendessi. Ma io la chiamo Lu, naturalmente, perché chiamarla Luisa non è proprio il massimo.
1: Vabbè, Luisa non è male.
0: Ci può stare, Luisa. Sì. Poi il mio cane si chiama Antonio, in onore del film di Bud Spencer, Non c'è due senza quattro, ossia Antonio Coimbra della Colonia Iasevedo.
1: Madonna,
0: bellissimo.
1: Tutto il nome per intero.
0: È vero, me lo ricordo. Poi.
4: Io ho un gatto a pelo lungo, nato in casa, e pensavo fosse una femmina da cucciola, e l'ho chiamata Miele, perché era un rosso chiaro. Poi crescendo, ci siamo resi conto dal veterinario che era un maschio, l'abbiamo chiamato Milo.
0: Milo,
1: è uscito il piffero, è normale.
0: Infatti. Poi un'altra famiglia, sicuramente Astemia, scrive: la nostra micciona si chiama Tequila. Il coniglio che avevamo lo si chiamava Spritz. Dai, poi.
1: Sono appassionata.
5: Sono Martina.
0: Ciao,
5: e
0: Martina.
5: Io ho adottato una gattina l'anno scorso, sì, che fa 3 anni quest'anno, okay, e l'abbiamo chiamata Mia, che è una gattina tutta nera con gli occhi verdi, bellissima.
0: Bello. Dai, Mia, ok.
1: E io aggiungerei, se volete, mandateci la foto del gatto.
0: Ma sì,
1: cane,
0: già che ci siamo.
1: Bene,
0: poi ciao, allora, Fischelli. Scusami, il mio cane si chiama To. Nome scelto da mio figlio. Il problema è che quando mio figlio era piccolino, quando volevo dargli qualcosa, gli dicevo Federico To. Invece che Federico Tieni, per cui ogni volta arrivava il cane.
1: Ah,
0: ecco, praticamente
1: Federico
0: grande
1: to.
0: È.
1: Tieni.
0: Io avevo scelto il nome To perché volevo un nome corto. Ok, poi.
1: Da chiamarlo X.
6: Allora, i miei animali, il cane Snoopy, il gatto Panna, l'uccellino Chip.
0: Ma che cavolo
6: nomi
0: è?
6: Che non ho scelto io, perché quando siamo andati a prenderli avevano già questo nome. Okay. Li abbiamo lasciato, e ti dirò di più, anche mia figlia si chiama Sofia e non l'ho scelto io perché è stata adottata e quindi ho lasciato il nome che aveva.
0: Ok. Poi concluderei con Francesca che scrive: ciao Company, allora il mio cane è un boxer zebrato e si chiama Zoe perché quando è arrivato nella nostra famiglia mia figlia di un anno guardava Peppa Pig.
1: Vedi?
0: E uno dei personaggi appunto era una zebra e si chiamava Zoe, così è nato il nome Zoe. Ciao, buona giornata.
1: Per fortuna non l'ha chiamata Peppa.
0: No, meglio così, infatti. Dai
1: 3332688688, come si chiama il vostro animale domestico, perché avete scelto quel nome e se fate parte dell'associazione che abbiamo indetto oggi del no ai nomi di umani.

0: leggere perché registrano e lo mandano alla famiglia. Va bene, ciao company, siete fotonici.
1: Già grazie, qua.
0: Il nostro gatto si chiama Giulio, lo aveva chiamato così il primo padroncino che purtroppo non c'è più. Lo abbiamo adottato e ogni tanto lo chiamiamo con nome Nemorino.
1: Memorino.
0: Con Memorino. La N, N di Napoli. Soprattutto, soprannome di un amico di Pezzali della serie TV Hanno ucciso l'uomo ragno. Nemorino,
1: non me lo ricordo, pure.
0: E poi cognome visto Fulminacci, perché ogni tanto fa delle cose sui prati fuori dalla casa che sembra volare come un fulmine. Elisa,
1: ah, ok,
0: da Udine.
1: Pensavo fosse un omaggio al cantante. No. Poi Laura scrive: ciao ragazzi, io ho un po' più di un animale domestico, ho ben 7 gatti e 2 cani. Oh, ok, praticamente un canile e un gattile insieme. I nomi dei gatti sono Gegia, Grigia, Briciola, Mascherino, Grimilde, Atena e Vincent.
0: Pensai che parli tutti di corsa.
1: I nomi dei primi sono presi a caso, mentre quelli del main è preso da una serie TV anni 80. I cani, uno Paperino, in origine Cocò perché spagnolo, l'altro Mafalda, preso da un fumetto anni 90.
0: Mafalda
1: certo. Poi.
2: Ciao Radio Company, sono Camilla da Vicenza. Il mio gatto si chiama Ao e è un trovatello che viene dal Molise.
3: Ah,
2: ciao.
3: Okay. Poi. Io non ho animali, ma il gatto di mia sorella si chiama No Name, senza nome praticamente, perché non sapevano che nome dargli, per cui hanno deciso No Name.
4: Allora, mia moglie 5 anni fa voleva assolutamente una cagnolina, una maltesina, alla fine l'abbiamo trovata, l'ha presa e l'ha chiamata Ginevra. Che a lei piacciono comunque questi nomi un po' particolari, così. Un po' retro.
0: Ma Ginevra, non è retro,
1: in realtà è molto attuale. Giulia scrive: ciao, il mio cane si chiama Black perché è nero. Va bene, ok, Black Dog. Cosa c'è?
0: Sarà un cocker?
1: Black cocker.
0: Va bene.

0: Alex Warren, la sua Fever Dream su Radio Company. C'è un audio che mi fa preoccupare.
1: Sentiamolo.
0: Ma tanto,
2: Ciao ragazzi, ciao. Allora, io ho due calopsita. Il primo che ho preso l'ho chiamato Chicco, perché non sapevo se era maschio o femmina, ho detto chiamiamolo Chicco, se poi la sua mutazione esce femmina, la chiamiamo Chicca. Niente, è rimasto Chicco, lui a distanza di un anno ne ho preso un'altra femminuccia e l'ho chiamato Chicca, ho fatto la coppia.
0: Bene, una calopsita.
1: Bene, beh, è un po'
0: è
1: quello...
0: una specie di pappagallo.
1: Abbiamo
0: occhio.
1: Susanna, Susanna dice: ciao, io ho uno Shiba Inu con 4000 km. No,
0: cos'è?
1: Sarà una razza, Shiba Inu. Shiba Inu, che okay. Shiba
0: è una
1: Inu.
0: Macchina.
1: Aspetta, non lo so, ti dico.
0: È una
1: Shiba,
0: moto cinese.
1: Shiba Inu, allora, beh, fare tagliando. No, scherzo. Allora, dai, no, Shiba è, un, è il cane tipico giapponese.
0: Ah.
1: È proprio quello bello colorato che hanno la coda tutta lì su.
0: Sì.
1: No, non hanno gli occhi a mandorla.
0: Ah, no.
1: Comunque, io uno Shiba Inu di 3 anni si chiama Aria.
0: Aria.
1: Con la Y.
0: Aria.
1: Aria, bello. Vabbè. Poi.
0: Poi ho li... un indovinello.
3: Sì. Il mio amico ha un gatto che si chiama Bianco. Perché è bianco? Hai indovinato un po'? Ha un gatto nero che si chiama...
1: Si chiama?
3: Billy.
0: C'entra niente. Perché questa cosa? Scusami.
1: Vabbè, va bene. Oh. E poi qualcun altro dice: ciao ragazzi, la nostra gatta è una trovatella e per avvicinarla dicevamo Micio, vieni qui. E è rimasto anche il suo nome, appunto Micio.
0: Ah, pensavo Micio, vieni qui.
1: No, no, Micio, Micio. Beh, dai.
0: Non hanno imprecato.
1: Amici, avete ancora un po' di tempo? 333-2688-688. Noi ritorniamo tra poco con i vostri messaggi.
4: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
5: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Paradiso, paradiso i romantici qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove stiamo per entrare in un territorio molto pericoloso.
1: Molto pericoloso. Sì, molto pericoloso, perché bisogna, diciamo, allora, a quest'ora molti dei nostri ascoltatori stanno lavorando o sono impegnati in altre cose, quindi non è che proprio, cioè, ci dedichino più di, no, hai capito, cioè, vabbè, bisogna impegnarsi. Cioè, questo è un tema dove bisogna impegnarsi.
0: Esatto, ci dovete dare
1: impegnarsi dal modo vostro,
0: quei 30
1: diciamo.
0: Secondi che vi servono per darci una risposta.
1: Sì, esatto. Allora, 3332688688, WhatsApp scritto e vocali. Tutto parte da una citazione sbagliata da parte mia di quel che riguarda Sole Enigmista, ok?
0: Sì, tu hai detto prima, sì. Voglio giocare, no?
1: Sì, facciamo un gioco, roba di questo
0: no,
1: tipo.
0: No, la frase giusta era...
2: Voglio fare un gioco con te.
1: Sì. E quindi lì, insomma, c'è stato proprio un discorso collegato a questa cosa. Ci siamo arrivati a delle frasi fatte, a delle, diciamo, anche locali.
0: Modi di dire,
1: modi
0: sì, in
1: di
0: generale.
1: Dire, diciamo, tradotti malamente in inglese. Ad esempio, Stefano Ferrari fuori onda mai fatto, ma proprio con l'accento corretto proprio.
0: Sì.
1: Ha detto, I broke your mouth. Con l'accento vagamente chioggiotto.
0: Sì, della zona,
1: cioè,
0: di
1: ti spacco la bocca.
0: Ti spacco la bocca. La bocca, esatto. Perché ci vorrebbe Stefano Bosca che lo fa, cioè autoctono. Stavo,
1: certo,
0: per dire teutonico
1: pure. Allora, 3332688688, WhatsApp scritto vocali, è difficile, lo sappiamo, ma voi siete fortissimi, siete molto avanti, più di noi. Vi chiediamo se avete voglia di tradurci a modo vostro, in inglese, un modo di dire, un detto, una frase, un proverbio, qualsiasi cosa, sì, anche dal vostro dialetto, sì, però tradotto anche malamente in inglese.
0: In inglese, tipo, a Venezia potrebbero dire...
1: No,
0: cioè,
1: no, I come on it.
0: I come on it.
1: Esatto.
0: Non ve la traduco.
1: Ma cosa c'è da tradurre?
0: No, infatti.
1: Non si può tradurre, dai. Allora, 3332688688, avete capito? È difficile, ma ce la possiamo fare. Se avete voglia di dedicarci un po' di tempo, cioè, vi aspettiamo e saremo vostri amici per sempre. Modi di dire locale, tradotti o mal tradotti in inglese, come volete. Forza!

0: Awake Tonight, Afrojack, sì, ammazza quanto urla, sia. E David Guetta qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di mandarci un vostro modo di dire, un modo di dire del vostro territorio, ma tradotto anche malamente, tradotto sì, malamente, in inglese. Allora, piccolo disclaimer, ci saranno delle espressioni dialettali,
1: vabbè,
0: che ovviamente noi conosciamo,
1: sì,
0: perché certo, abbiamo molti ascoltatori,
1: ma
0: che...
1: in realtà non tutte, perché ci
0: no,
1: sono...
0: alcune
1: no, non le sappiamo.
0: Però andiamo,
1: noi,
0: dai.
1: No, no. Allora, don't mind, non avere in mente, che in effetti è pari pari, perché
0: più o meno,
1: sì, vorrebbe dire non ti preoccupare, in realtà,
0: sì,
1: quindi è più o
0: ci
1: meno
0: sta.
1: Allora, the dog of the grape, non lo so, l'ha tradotto come candalua.
0: Ah, candalua, ok.
1: Ciao ragazzi, sono Anni, che usiamo la traduzione macchironica di non c'è trippa per gatti, dicendo there is no trip for cats.
0: Col cats, okay,
1: che poi
0: sì,
1: trip non è trippa ovviamente, ma è un'altra
0: no,
1: cosa, ma va bene così.
0: È
1: Claudia, poi see you around, cioè guardati intorno,
0: guardati intorno.
1: Vabbè, the sun eat the hours,
0: ok,
1: il sole mangia le,
0: mangia
1: ore,
0: le ore,
1: chiaro. Poi you are condom.
0: Ah, ok. You are candom, ma penso che non serva tradurlo.
1: No, direi di no.
0: No, modo di dire veneziano comunque.
1: Poi questo è you don't do a kilogram. Non fai un chilogrammo.
0: Ok, questo
1: che
0: è...
1: credo che si voglia dire sei un po' stupido,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, non fai un chilo, vuol dire che non ci arrivi.
1: O forse molto magro? Non lo so, vabbè, sentiamo, dai.
2: Ciao brutti.
1: Ciao.
2: Quando vuoi, cote voi, sì, when you fly.
1: Perché
0: ha fatto la traduzione dall'italiano, sì, al dialetto, sì, all'inglese, sì, when, cioè, you fly.
1: Allora ti sfido da una sola, diciamo da due parole, a capire di quale città è questo ascoltatore, ascoltatrice. Ciao ragazzi, sei tu fora?
0: Sei tu fora?
1: Ah. Tradotto con are you out?
0: Are you out, certo,
1: esatto,
0: ci sta.
1: Sentiamo.
3: Evening the window. Sera la finestra.
0: Che sarebbe sera, sarebbe chiudi la finestra.
4: How I made you, I destroy you.
1: Giusto.
0: Classica delle mamme.
1: Che non è Terminator, esatto, è tua mamma.
0: Esatto.
3: You incalmat the hawk.
0: Questa è molto fantasiosa, qui è proprio inventata di Sarapia,
1: diciamo.
0: Però è una delle più belle.
3: Go in the pussy of your mother.
0: Anche questa è decisamente intraducibile.
1: No,
0: go in the pussy of your mother.
1: È chiarissima.
0: Povere mamme, povere. Vabbè.
1: Vabbè, sentiamo.
5: Basta.
1: Ah, basta? Okay. Finito il tempo. È tardissimo. Dai,
0: 333
1: 2688 688 modi di dire locali tradotti in inglese o mal tradotti in inglese.

0: Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La politica, per la prima volta noi europei siamo soli insieme, così l'ex presidente BCE Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli USA non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene il nostro avversario, la Russia. L'UE investa in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha dichiarato l'ex premier. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Rotti.

0: Le piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Myself, Comrade, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto di tradurre anche in maniera abbastanza maccheronica dei modi di dire in inglese.
1: Sì, sì. Allora, dick in the ass, don't make a children a children, tra l'altro. Cioè, qui esatto. Proprio un po', sono un po' di cose messe insieme.
0: Sì.
1: But pain if you take.
0: Ok.
1: Vabbè. Dobbiamo tradurla?
0: No, direi proprio di no. Okay.
1: Comunque ci fanno sapere quelli più istruiti che la traduzione corretta sarebbe comunque pussy to see.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché sì è mare.
0: Sì è mare, sì.
1: Sì è mare, certo. Poi of course, cioè di corsa, va bene. Poi juice a life, questo è molto intelligente. Su con la vita.
0: Ah, ok.
1: Perché juice è succo, su sì. Con la vita.
0: Sì.
1: Bello, questo mi piace, dai.
0: Sì.
1: Poi like a finger in the ass, lo dico sempre al okay. Lavoro.
0: Come un dito in quel posto lì.
1: Esatto. Dog of pig.
2: No.
1: Dog of pig.
2: No.
0: Ah, ok, sì.
1: No, no, no.
0: Sì, no, no. A parte invertita diventa una bestemmia. No,
1: no,
0: esatto, in realtà no. No, ok.
1: I'm full like an egg, cioè sono pieno come un uovo. Poi drink over, beviamoci su.
0: Ok.
1: Molto bene, sentiamo.
3: Oh, fly down.
1: Fly down.
0: Fly down.
1: Vola basso.
0: Vabbè, ma cioè si dice fly down,
1: sì,
0: tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Modo
3: di dire anche in inglese. It's no finger. Non sei detto.
0: Ah, ok. No, che sarebbe non è detto
1: perché finger è detto è dito,
0: esatto,
1: giusto, bravi. Poi
3: oppure the god is a taxi driver, che dio tassista.
0: Ah, giusto, ok, sì
1: sì,
0: sì,
1: più
0: sì,
1: vero.
0: Sì,
1: va bene, nota.
4: In barese c'è we che vuoi diventa what do you want.
1: Sì.
4: Ah, quattro okay. Lettere in confronto a quattro parole.
1: Ma quindi
4: ciao company.
1: Barese vince, dai.
0: Beh, assolutamente.
1: Per sinteticità, diciamo. Va bene, 17
0: troppo, 17 è troppo.
1: Esatto.
5: Radio Company Time.

0: Sasha con Timber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora ti dico questa, perché di solito questo non diciamo altro dei messaggi che arrivano, che continuano ad arrivare. Ti dico questa, perché anche questa è molto sottile. Step cakes. Step cakes.
0: Quindi passo torte.
1: Ah, ok, sì.
0: Passo a prenderti.
1: Va bene, dai. Grazie per i vostri messaggi. Grazie. Amici, a tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Samurai J, ossessione qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove parliamo di IA.
1: Esattamente, però cioè, queste due cose che sono venute fuori mi fanno venire in mente sempre quel meme dove c'è lui che chiede a lei, che dice a lei, abbiamo bisogno di più data center per lei, no? E lei gli risponde, per curare il cancro, giusto? Cioè, per trovare la via per curare il cancro.
0: Sì.
1: Lui la fissa e lei gli risponde, cioè gli ribadisce, per curare il cancro, ma a quel punto, diciamo, l'immagine si allarga e c'è lei con le tette grossissime.
0: Ah, ok.
1: Cioè, questo è quello che serve lì.
0: Sì.
1: E in effetti quello che vi sto per raccontare è un po' così, diciamo, è frutto di questa roba. Allora, intanto si stanno moltiplicando le truffe su Vinted. Per quale motivo? Perché ci sono molte persone che ricevono prodotti, prendono la foto del prodotto, la caricano, dicono: senti, fammi un'immagine di questo prodotto che però sembri rotto. Guasto, comunque, insomma, da cambiare, da sostituire, oppure non va bene. La ILO ovviamente lo produce, questi caricano le foto dell'oggetto
0: rotto
1: e o si fanno rimborsare oppure si tengono, cioè si fanno rimborsare e poi si tengono l'oggetto che in realtà non è rotto, cioè è perfetto.
0: Sì,
1: quindi queste sono delle vere e proprie truffe.
0: Chiaro.
1: Si arrivano a queste cose che sono, diciamo, chiamiamole ancora leggere, a cose anche più gravi, cioè persone che fingono. Diciamo, inventano storie per farsi dare dei soldi, ok? Storie anche molto brutte, diciamo, per in qualche modo far pressione sulle persone per farsi donare dei soldi. È il caso di una signora in Trentino che si è fatta, diciamo, donare 1500 euro perché aveva convinto la collega, questi 1500 euro arrivano proprio dalla collega, che diciamo sua figlia fosse incinta, ma che ci fossero delle complicazioni molto particolari a livello di salute. Tant'è vero che mostra proprio delle foto dove c'è proprio questa storia che sembra quasi un fotoromanzo, e alla fine addirittura lei le riproduce una foto, un'immagine del funerale della figlia.
0: Ah.
1: E quindi, cioè, questa cosa qui poi ovviamente viene a galla, si scopre che non è completamente, cioè, una cosa inventata, è una truffa, però intanto si è intascata 1500 euro. Beh, in questo caso poi
0: dovrà restituirli.
1: Però capisci? Cioè, uno dice: no, creiamo degli strumenti per fare delle cose buone. E poi in realtà l'utilizzo maggiore che se ne fa sono cose così.
0: Esatto,
1: capisci?
0: In tutto il mondo, tra l'altro, che tutto purtroppo, il mondo è paese, mi immagino che si sia scoperto quando la figlia le ha portato il pranzo al lavoro.
1: Sì.

0: Do You qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di bandiere blu. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il riconoscimento, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87 con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, 35. Lo ha reso noto la FEE, ONG internazionale con sede a Copenaghen. A voi.
2: Gaia è tornata con un nuovo singolo che strizza l'occhio al Brasile. La canzone è stata scritta dalla cantante italo-brasiliana insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ed era stata anticipata lo scorso aprile durante

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, e tra poco arriverà anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, Brutti ma Simpatici. Spot.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

E oggi andiamo proprio sull'oroscopo. Però uno dice: ma andiamo sull'oroscopo classico? Eh no, troppo semplice. Sapete che noi gli effetti li troviamo strani, se no non ci piacciono. E quindi oggi, per conoscere quale sarà il vostro mese di giugno dell'oroscopo cinese, dovete inviarci, se volete giocare con noi, al 333-2688-688 il vostro nome, il vostro anno di nascita, che è fondamentale per l'oroscopo cinese, lo ricordo. Dall'anno di nascita riusciamo a capire anche qual è il vostro elemento e qual è il vostro segno zodiacale cinese. Il colore preferito e l'animale preferito. Ripeto, nome, anno di nascita, non serve la data di nascita, basta solo l'anno, colore preferito e animale preferito. Da lì andiamo a vedere cosa dice per voi l'oroscopo cinese sul mese di giugno. 333-2688-688, iniziate a mandarli, perché come al solito dobbiamo scegliere fra tutti quelli che devono avere la profezia per il mese di giugno. Intanto c'è Taio Cruz con Florida, Hangover in arrivo.

Aida, eccolo qua, l'abbiamo risentito nella nostra serata, ma andiamo a scoprire che cosa dice l'oroscopo cinese per il mese di giugno per voi che avete mandato i vostri messaggi, e fra i messaggi bisogna essere anche i fortunati scelti di stasera. Quindi partiamo con Greta, che è sicuramente la più fortunata perché si parte da lei. Non svegliamo mai l'anno, noi ce lo teniamo per noi. Il colore è il viola, il suo animale la civetta. Allora, Greta, il tuo segno zodiacale ci

cinese è un serpente d'acqua, perché noi come al solito diamo segno zodiacale elemento. Serpente d'acqua. Giugno. Mese curioso e pieno di piccoli cambiamenti, impari in fretta e hai voglia di fare nuove esperienze. Attenzione solo a non chiuderti quando qualcosa non va come vuoi. Belle energie nelle amicizie, giugno per te è come una porta socchiusa. Più hai coraggio, più scopri cose belle. Tatiana, segno zodiacale, aspetta, prima il suo colore è l'azzurro e l'animale preferito è il cane. Segno zodiacale per Tatiana, la tigre di legno, lei come segno zodiacale cinese. Giugno, mese di movimento e decisioni, senti che qualcosa deve cambiare e non hai più voglia di rimandare. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti, nei rapporti serve meno orgoglio e più ascolto. Giugno per te è un bivio e la strada giusta la scegli seguendo l'istinto, mi raccomando. Abbiamo Olly con Balorda Nostalgia.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita. Olly con la sua balorda nostalgia, mentre noi abbiamo Paola, che è un'altra fortunata di oggi, perché andiamo a scoprire che cosa dice il suo segno zodiacale cinese. Il suo animale preferito è il cavallo, il suo colore è rosso, l'anno ce lo teniamo per noi, visto che ce l'ha mandato. Potrei dire che è dello svandadanda come anno. Ti dice. Allora, Paola è una scimmia di metallo come segno zodiacale. Per lei il mese di giugno dice: mese veloce, pieno di occasioni, è energia mentale alta e riesce a trovare soluzioni dove gli altri vedono problemi. Sul lavoro puoi ottenere una conferma importante nei rapporti e evita battute troppo taglienti. Giugno per te è una partita giocata d'astuzia e tu sai muoverti benissimo. Andiamo a scoprire anche Sabrina, anche lei l'anno è tutto nostro, ce lo teniamo per noi. Il suo animale preferito è il pappagallo, il colore è il viola, quindi Sabrina, pappagallo, viola, anno ce lo teniamo per noi. Lei è un gallo di terra come segno zodiacale. Giugno, mese di chiarezza e organizzazione, senti il bisogno di mettere ordine nelle cose e nelle persone attorno a te. Sul lavoro arrivano risposte concrete, nei rapporti conta dire ciò che pensi senza tenerti tutto dentro. Per te è un mese che sistema e quando tutto torna al posto giusto respiri veramente meglio e alla grandissima. C'è ancora musica, c'è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Speravo di poterne fare qualcosa di più, invece non ce la faccio stasera a fare più. Abbiamo Francesco ancora, dai. Se col suo animale è il cavallo, il suo colore è l'arancione. Giugno, un mese intenso ma positivo, torna la voglia di fare e di mettersi in gioco. Sul lavoro arrivano momenti interessanti, mentre nei rapporti serve più leggerezza e meno testardaggine. Energia in crescita verso fine mese. Giugno per te è una ripartenza non rumorosa ma molto concreta. Grazie anche a Francesco, grazie a tutti voi, a quelli che siamo riusciti ad accontentare anche stasera con il nostro effetto. Ritorniamo domani con l'effetto, fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Questo trio di ragazzi norvegesi che sta avendo un successo pazzesco, si chiamano The Bausa con Magnetic, prima Robin S, Love for Love. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Per Tutti in Lista vi lascio con Le cose da pezzi, grazie a Gianluca Pacini, ciao da Stefano Conte.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: 24
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
0: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Mika con Fabulous. È il momento delle cose da pezzi. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma cosa vi devo dire se non buonasera, ben ritrovati, ben ritrovati. Salutiamo Stefano Conte che ci ha preceduto un attimo fa, e quindi Gianluca Pacini, sei sempre tu in regia e quindi siamo pronti. Ciao Gianluca Pacini.
2: Ciao a tutti.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Buonasera, come stai? Come stanno tutti i tuoi autori? Come stanno? Tutto bene?
2: A casa.
0: Okay. Perché hanno lavorato questo pomeriggio per noi, perché abbiamo tante notizie. Sai che non so se giocare stasera con l'Identikit oppure domani sera. Boh. C'è qualcuno che vuol vincere una company bag? Ma secondo me sì. Vabbè, dai, lo decidiamo dopo. No, tu non puoi, perché essendo lavoratore di Radio Company non puoi vincere la company bag. Sta nello statuto. Nello statuto etico e morale di questa radio c'è scritto così. Quindi Gianluca Pacini, niente company bag. Ma magari per molti di voi sì. E dopo magari dopo qualcuno, dai, sarà fortunato. Adesso c'è il consiglio della sera prima di partire ufficialmente. Quindi sentiamo lo sciamano. E allora, sciamano!
3: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito aver paura.

0: Radio Company, buonasera, buonasera. Le cose che ci portiamo dietro da quando eravamo piccoli, quali sono? Ma sapete che ci sono tante cose? Perché questi poi questi argomenti che noi condividiamo con voi, cioè io e Paccini li stiamo condividendo con voi, nascono la macchinetta del caffè. O magari ci facciamo una telefonata, come spesso capita durante la giornata, io e Paccini parliamo del nulla cosmico proprio, e nascono gli argomenti. È così che nascono, veramente. E stiamo parlando delle cose che ci stiamo portando dietro da quando eravamo piccoli, cioè dall'infanzia, quelle piccole abitudini un po' inconsce ormai che ci continuiamo a portare dietro, come, che ne so, controllare mille volte se la porta è chiusa prima di andare a dormire, sia della camera ma anche quella di casa, mangiare sempre prima le cose preferite nel piatto, capito? Cioè, che ne so, quando hai il risotto di salsiccia e, che ne so, salsiccia e una verdura, salsiccia asparago, sempre prima i pezzetti di salsiccia, io sono uno di quelli, poi inizio col risotto, da piccolo proprio. Quindi parleremo di questo e volevamo sapere cosa ne pensate e quali sono i vostri ricordi, le vostre usanze di quando eravate piccoli, che ve le state portando dietro da quella volta fino ad ora. Quindi quali sono le usanze, le usanze, ma va bene, le tradizioni? No, neppure, Paccini. Le abitudini che vi portate dietro da quando eravate piccoli. 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

con Just The Way You Are, questa Radio Company. Buona serata ancora. E alla fine di questo argomento che avevamo proposto qualche canzone fa, le abitudini formate tra l'infanzia e l'adolescenza diventano, insomma, delle cioè finiscono per diventare automatiche, e quindi rimangono dentro di noi e ce le portiamo fino a età avanzata, oltre i 25, oltre i 30, oltre i 35, oltre i 40, eccetera eccetera. E allora noi vi abbiamo chiesto al 3332 688 688, quali sono queste usanze, queste abitudini che vi state portando dietro dall'infanzia. E allora cominciamo a leggere Marco che ci scrive dalla provincia di Padova. Io conto i gradini sempre in multipli di 2. Elisa poi, dormo con un peluche da quando avevo 6 anni. Bellissimo anche questo, molto dolce anche come immagine. Poi abbiamo Davide da Venezia. Prima di uscire controllo 3 volte lo zaino anche se lavoro in ufficio. Ma questo potrebbe essere utile anche questo, perché poi le usanze di quando siamo, diciamo, quando eravamo piccoli sono anche quelle che ci hanno insegnato, trasmesso i nostri genitori, i nostri nonni. Sì, possono essere sempre utili. Luca invece da Udine: non riesco a spegnere la luce senza dire buonanotte ad alta voce. Luca, quanti anni hai, Luca? No, perché mi immagino un uomone di 40-50 anni che dice buonanotte e dopo spegne la luce. Giulia da Verona: metto in fila le scarpe come quando ero a scuola elementare. Bello anche questo. E poi infine Alessandro da Pordenone: parlo da solo quando devo decidere qualcosa. Ale, siamo in 2. Vabbè, quindi le vostre usanze, le vostre abitudini di quando eravate piccoli, piccoli adolescenti o anche dall'infanzia, che però state portando avanti ancora durante la vostra vita, ma che sono diventati ormai degli automatismi. Quali sono esattamente? 3332 688 688. Noi torniamo tra poco.

0: Potential su Company. Le usanze e le abitudini di quando eravate giovani, di quando eravate adolescenti, ma anche da quando eravate bambini. È la cosa bella che vi portate, è un automatismo che il nostro cervello continua ad accompagnarci, cioè, ce lo fa fare in maniera inconscia. Sara da Vicenza: mangio sempre prima la crosta del pane. Conosco gente, Sara, che mangia prima il cordone della pizza, no? Il cordolo della pizza e poi la pizza. Faccio un esempio, Federica da Mestre: nascondo le caramelle come facevo da bambina. Questo è un vizio, Federica, eh? Sei viziosa, quindi. Nicola da Bassano: controllo il frigorifero anche se so che non c'è niente di nuovo dentro. Anche questo è molto simpatico. Poi fammelo leggere, questa è Marina che ci io accendo la stufetta elettrica in bagno sempre e comunque, lo facevo a casa dai miei e lo faccio tuttora che vivo con il mio compagno da parecchi anni. Marica da Belluno, perfetto. E poi ascolto Pedro così inizia bene la giornata. Quindi tu ascolti Pedro da quando eri bambino? Ma veramente? Pedro. Mamma mia!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

Robin Schulz con Sugar, questa è Radio Company, quasi le 10 della sera, ma adesso arriva Aok con Dive Into Me, una canzone bella, romantica, pop dance che ci sta bene anche alla sera.

0: to me con Alok, la voce di Khalid. Dicevo prima, una canzone che è uscita nel marzo 2026, romantica anche per la sera, pur essendo dance pop. Pacini, guarda che io sono pronto a proporre alla direzione il nostro programma live. Ok, proprio non hai detto che siamo in diretta.
1: Sì,
0: no, vabbè. Ma non hai detto che faremo la diretta live, faremo in un altro momento. Ti immagini se Mauro Tonello è all'ascolto? Secondo me ha spento la radio. Se sente queste cose. No, ma comunque, secondo me il nostro programma col pubblico sarebbe meraviglioso, bellissimo, capito? E faremo le stesse cose che facciamo qua. Capito? Cioè, così, notizie, così poi andiamo a interagire dal vivo. Cioè. Però vabbè, sarebbe un piccolo sogno, ma non si sa mai nella vita. Ragazzi, nei sogni bisogna sempre credere. Perché se avverino, poi se non si avverino, pace. Però bisogna sempre, sempre crederci. Questo è un messaggio che noi stiamo lanciando. Abbiamo preso l'esempio del nostro desiderio. Però nella vita bisogna sempre credere nei propri sogni e mai mollare. Assolutamente no. Ci fermiamo un attimo, ma torneremo con un grande successo del passato. Perché sto parlando di Prince con Kiss.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.

0: con Runway su Company. Siamo arrivati alla fine. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Sì, certo, ovvio. Le cose belle naturalmente finiscono sempre. Grazie a Gianluca Pacini, grazie a quanti, ciao, a tutti quanti che avete partecipato anche questa sera. Torneremo domani dalle ore 8 della sera e giocheremo con voi regalandovi una company bag. Quindi non scappate, ma non scappate soprattutto adesso, perché arriva Musica Maestro con Ale De Biasi e Joe. Una buona notte, un abbraccio, un bacio. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteccimo.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.

0: Il disco che ha confermato il successo del mio amico, ovvero Ale De Biasi, si chiama Non mi dica che no, ovviamente produzione che appartiene sia a De Biasi e Durante. Che bello, Ale, conoscere una persona che fa musica, e che bello sapere che questa canzone qui non è andata soltanto in onda su questa radio, ma anche tutte le altre. Vabbè, amici, buonasera a tutti, ringrazio Carlotta che l'altra volta mi ha sostituito, grazie per aver preso le redini di questo programma, ma siamo pronti a incominciare finalmente con una nuova puntata di Musica Maestro.
1: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love the G-Sound. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
2: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
3: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Giovedì 14 di maggio, amici, buonasera a tutti, si rincomincia, si riparte proprio da qui, scusate per la mia assenza, ma come ho ricordato poco fa, la mia amica Carlotta mi ha sostituito, l'ha fatto molto molto bene, ma adesso si ritorna all'origine. Siamo pronti a incominciare con una nuova puntata di Musica Maestro, io sono Gio e dall'altra parte ovviamente il mio amico, il mio collega, quello che ha deciso di sostituirmi così per una sola assenza, ovvero Ale De Biasi. Buonasera Ale e benvenuto all'interno di questa trasmissione, adesso ti immagino anche un pochino più ricco, dopo il tuo singolo, passato da un botto di radio, non solo dalla nostra ovvero Company, ma anche da altre radio, le quali non possono essere menzionate all'interno di questo programma, altrimenti non riusciremo a fare bene il nostro lavoro. Siamo pronti a incominciare con un'ora di musica fino alle 23 insieme. Ovviamente noi ve lo ricordiamo un sacco di volte, ma Musica Maestro è un programma che, oltre ad andare in onda ogni giovedì dalle 22 alle 23, potete proprio trovarlo anche sotto forma di podcast scaricando la nostra applicazione gratuita che si chiama Streamo, ma si scrive

Conchi su Radio Company. Amici, ancora buonasera da Gio Dale De Biasi. Abbiamo appena cominciato in questo giovedì sera, in questo giovedì 14 di maggio. Prossimo disco, il mio preferito in assoluto. Non ve ne fregava niente, vabbè, non importa. Abbiamo

0: il remix di Desire. Ovviamente la voce è riconoscibile, quella di Olly Alexander degli In Years and Years, con il remix appunto di Griffin. Amici, ancora buonasera da Joe Dalle De Biasi, state ascoltando Musica Maestro, ovviamente siete qui su Company, facciamo una piccola pausa, ma tra poco ricominciamo con Odd Nose.
1: Maestro.
2: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.